Zara. Ben ba jamu ge yen lo. John Mustanja fi ci West Coast 92.1. Sahat ci Marok yen nak ci jahas ba xass bobi. Ken di len bege bu baakha ba.

Waaw, su ko defee rek ñu daal di wéy ci jaxas baxas show, ndax noonu la fu nekk rek dañ fay laal dal di ñëwaat. Acca, kon nag circulation la papa la.

E poi poi poi c'è anche su me. Ecco, poi c'è anche su me. E vai via. A tu vai. Terema già giù. E tu mossa.